0: facciamo con Tony. Tony, Tony, Boboni, banana, pana, Boboni, ti fai momoni. Tony.
1: Muy bien, ahora con Ana.
0: Ana, Ana, Boboni, banana, pana, Boboni.